0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yes. Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Kiss, kiss.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli
2: e alle tue pennichelle post barbecue.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Kiss Kiss Play Summer con Marta Martinez.
1: Benny Bennino.
0: Che testo, Benny.
1: Siamo
0: Benny.
1: Ancora in diretta qui dall'acquaparco di Sia 2000 di Corigliano Rossano. Con noi in esterna c'è sempre, baciamo, salutiamo e spupazziamo Benedetta Infusino.
0: E salutiamo anche dallo studio centrale di Napoli la calda voce, le sapienti mani di Andrea Cimmino.
1: La Peppa, stiamo esagerando stamattina. Iniziamo come al solito facendovi cantare, perché ci facciamo un po' i cavoli vostri. Cerchiamo di capire che cosa combinate e cosa vi ha buttati giù dal letto a quest'ora del mattino.
0: Ma
1: però,
0: abbiamo tanta roba perché è l'ultimo programma che conduciamo insieme da Corigliano Rossano, quindi così. Abbiamo quella verve e quell'adrenalina più che mai. Partiamo con Dimanche Midi Pile.
1: Oh, Dimanche Midi Pile Giselle.
0: Quella là. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: siete su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, ma buongiorno! Blu.
1: Che nell'ultima di questa stagione hai iniziato con la balbuzie, eh?
0: No, ho iniziato andando un po' sott'acqua, perché c'è bisogno di un tuffo già a quest'ora del mattino. Anzi, io dico che il bagnetto fatto a quest'ora del mattino, anche prima, è forse quello più bello della giornata.
1: È un po' come quello del tramonto. Sera, del tramonto, ecco, con la Golden Hour. Salutiamo Stefano Piccirillo, che è tra gli amanti proprio di questo termine. E peraltro noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13 dall'Acqua Parco di Sia 2000 di Corigliano Rossano, che tra poco si riempirà di bagnanti. Ma noi di solito abbiamo questa buona abitudine, perché noi siamo animali abitudinari.
0: Oh, tu sei un animalaccio proprio, eh.
1: Ecco, di richiedervi alle 9 del mattino il buongiorno cantato, in cui ci raccontate perché siete già svegli a quest'ora. E anche gli ascoltatori si sono così abituati che ancora prima di lanciarlo già li mandano, tipo:
2: ma quanto è bello stare ad agosto a Milano a lavorare.
1: Ecco.
2: La famiglia è in feria e io a sgobbare.
0: A sgobbare, mazza! Quindi vogliamo capire perché siete già svegli a quest'ora del mattino, ma sulle note di una canzone che scegliete voi. Sono al lavoro, ultimo giorno e domani vado in ferie. Ecco, una cosa del genere, magari scegliete.
1: Ma che canzone era, giusto per capire?
0: Era perché... Sei nell'anima. Stamattina mi sono svegliata.
1: Hai una grande anima, Marta.
0: È un'animaccia. Allora, quindi cantate al 347-490-0042 raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché siete già svegli.
1: Perfetto. Accusato un piccolo malore alle Toianni, ma si è risolto tutto dovuto proprio al caldo. Francesco Gabbani, che ritroviamo nella mattinata di Radio Kiss Kiss con il suo tormentone di quest'estate 2026.

0: È perché poi i cantanti che anche d'estate lavorano anche di più, i movimenti, spostamenti da un posto all'altro d'Italia, il caldo, le prove, può capitare insomma un piccolo malore come quello subito da Francesco Gabbani,
1: che ha rassicurato tutti che sta assolutamente bene, presto riprenderà il suo tour. Ma parliamo di cose invece sensazionali.
0: Ecco, partiamo però da un qualche messaggio cantato, perché abbiamo chiesto al 347 490 0042 di raccontarci insomma perché si regge sveglia a quest'ora. Partiamo da qui.
2: Oggi è il compleanno di mia figlia Daria.
1: Auguri!
2: E stiamo andando a fare una citarella. Grazie per gli auguri di Radio Kiss Kiss.
1: È fatta da solo,
0: ecco, ecco.
1: Vibrato a pecorella si chiama quello, te lo dico giusto,
0: sì,
1: per istruirti sulla questione.
0: Anche vocal coach Marta Martinez, che ne sapete voi?
3: Voglio andare al mare.
0: Sì.
3: Invece mi tocca ad andare ad arbitrare.
1: Bene.
3: Ad arbitrare.
1: Bene.
0: L'ha rimarcato.
3: E dopo vado a lavorare.
1: Ah, bene.
3: E forse domenica torno, forse vado al mare.
1: Bene, tutto il programma della settimana.
0: Salutiamo anche tutte le categorie che in questo 14 agosto e magari anche domani lavoreranno. 347-490-0042 con il buongiorno cantato. Tra poco tanti fatti che vi stupiranno e tra poco anche un fatto sportivo
1: molto ma molto importante
0: che ha stupito tutti. Ora subito Ed Sheeran.
4: Kiss Kiss Play Summer. You see it

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: A ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente!

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno ancora da Marta e Benny. Allora, oggi vogliamo iniziare anche con i fatti che sicuramente vi stupiranno e ci stupiscono.
1: Ecco, delle cose, perché ognuno di noi conosce delle cose che sembra siano uniche, no? Io conosco questa cosa qui che ti dico, la so solo io.
0: Esattamente, okay? Pensiamo che sia così almeno.
1: Poi magari non lo è, però io partirei da un fatto che ha stupito in prima persona anche lei, una grandissima atleta italiana, Sara Curtis, sul tetto del mondo ieri così.
2: Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna.
1: Sulla luna e sul tetto del mondo.
0: Bravissima.
1: Oro. Fallo un applauso,
0: Marta. Che orgoglio, ma lei giustamente ha detto: ma neanche io ci credevo, ma neanche io ci credo ancora.
1: Poi a 19 anni è già il record del mondo nei 50 d'orso, in questo caso gli europei di nuoto. Poi vincere a Parigi ha sempre quel doppio effetto piacevole, mettiamola così. Ma a proposito di fatti invece che conosci solo tu, che stupiscono gli altri?
0: Ah, ce ne sono, allora ti posso dire, lo sai che il re di cuori è l'unico re di un mazzo di carte francesi senza i baffi? Siamo certi che correrete a controllare anche voi il vostro mazzo di carte, ed è nato per un errore di copiatura dei vecchi
1: disegni. Sto controllando il mazzo, non hai baffi.

0: Benny, vorrei che tu mi raccontassi dei fatti che possano stupirmi, dei fatti che pensi di conoscere soltanto tu.
1: Sì, ce n'è uno abbastanza importante. Il re di cuori del mazzo di carte è l'unico in un mazzo di carte francesi senza baffi.
0: Wow, ma te l'ho raccontata io prima questa. Vabbè, già te la stai rigiocando.
1: La gioco subito.
0: No,
1: la
0: carta. Un altro.
1: L'asso vincente.
0: Un altro.
1: Allora, sai che esiste un colore, si chiama Agent Grau.
0: No, veramente.
1: Agent Grau, sì. E quando tu apri gli occhi in una stanza completamente buia, vedi un colore davanti a te, un colore strano,
0: no.
1: Si chiama Agent Grau, noto come grigio intrinseco, grigio scuro, che il cervello lo produce questo colore quando chiudi gli occhi nel buio totale e poi li riapri.
0: Ma veramente?
1: Visto no?
0: No, nemmeno un'altra.
1: Ce n'è una imbarazzante sulle montagne russe, che andare sulle montagne russe può aiutare a eliminare i calcoli renali.
0: No, wow! Ma veramente?
1: E te ne di qualche altra? Che hai quasi il 14% di probabilità in più di morire il giorno del tuo compleanno.
0: Ma questa non la volevo, ma veramente un corno, scusa, ma perché?
1: Facciamo gli auguri a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
0: Ma sei veramente una carugnaccia, caro il mio Bennino.
1: Allora, tra poco che faremo, Marta? Dai, tra poco.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, quelli in cui avete raccontato dove siete, che cosa combinate a quest'ora del mattino, sulle note della vostra canzone preferita. Quindi, cantanti, canterecci, cantantuoli.
1: Vi aspettiamo e tra poco spazio a voi su Kiss Kiss.

0: una bella novità, una canzone che parla dell'amore, della fine di una relazione, però con sollievo.
1: Sì, perché Kamrad paragona la fine dell'innamoramento al ritorno alla sobrietà dopo una sbornia d'amore. Dopo il successo di Be Mine, ritorna con Love Sober.

0: si avvicina a Ferragosto ed è quanto mai fondamentale sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, quarta ondata di caldo africano che non molla la presa. Ancora canicola protagonista sull'Italia, al mattino sempre ampio soleggiamento da nord a sud, eccetto per isolati addensamenti a ridosso delle aree montuose. Durante le ore pomeridiane assisteremo alla formazione dei tipici temporali di calore su Alpi e Appennino, con possibili sconfinamenti verso le vicine pianure. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss!
6: Buone, fresche, crocchette, cennamo!
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Della voce quella di Olivia Rodrigo, Radio Kiss Kiss, Marta e Benny con Kiss Kiss Play Summer in diretta all'Acquaparco Odissea 2000. Marta, non siamo gli unici a lavorare a quest'ora di questo venerdì.
1: Esatto, buongiorno Radio Kiss Kiss, salutate tutti noi farmacisti di farmacie aperte 365 giorni l'anno e tutti i colleghi delle farmacie della piccola, delle piccole isole come Linosa, Stromboli, che accolgono il mondo e noi ci siamo sempre. Buon Ferragosto e buon lavoro a voi ragazzi.
0: Grazie di esistere, come direbbe Ramazzotti. Raffica di buongiorni, buongiorno cantato.
2: Ehi, Radio Kiss Kiss Kiss, buongiorno. Cosa fate? Da che venerdì? Io sto andando al centro commerciale.
1: Bene.
2: A lavorare.
1: Ah, ecco.
2: Yeah, yeah, yeah. Bacioni da Sabri.
3: Ciao, ciao.
4: Buongiorno. Stamattina vado a lavorare.
5: Oggi col caldo che fa,
0: sì.
5: Vado alla posta, mi tocca pagare.
1: No.
5: Ciao ragazzi di Radio Kiss Kiss.
1: Un abbraccio a te.
6: Ma che schifo è uscire di casa per andare a lavorare per la poveranza.
1: No.
6: Ieri sera mi sono ubriacato.
1: No.
6: A quest'ora ho già il fondo schiena spaccato.
1: Succede. È alzato il gomito, amico mio.
7: Sono a casa perché?
1: Perché?
7: Faccio le pulizie per festeggiare San Rocco.
1: Oggi?
7: Mio padre non lo deve sapere. Non
1: ma perché?
7: Lo
0: deve sapere.
7: Che festeggio San Rocco.
1: Ma perché?
7: Che schifo a tutti.
0: Scusa. Io la premierei perché ha fatto anche un bel medley come Ugo l'adoro di questo 14 agosto.
1: Ma auguri anche a Rocco Siffredi, scusate, fatemi
0: ma non è oggi,
1: auguri.
0: Non è oggi, se non erro è il 16, però anticipando con i preparativi Ugo l'adoro come quella di Angelina Mango
1: e Marco Mengoni insieme per questo meraviglioso canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia. E lo sapevi, caro il mio Benny, che il cornicello napoletano in assoluto è il talismano più amato e diffuso acquistato in tutta Italia e simboleggia la vita, la fertilità e porta ovviamente fortuna. E si parla di talismani anche in questo History Kiss.
4: Sì, in maniera però metaforica, per raccontare la chimica immediata, l'attrazione, la complicità tra due persone. Canzone pubblicata nell'agosto del 96, diventata famosa in Italia l'estate dopo il 97 con delle esibizioni storiche durante il Festival Bar. C'è Rosanna, questo è il suo El Talisman.

0: Che sensualità, Rosanna con il talisman.
1: Dillo.
0: 996.
1: Sono Marta Martinez.
0: È l'History Kiss, mia sorella. Io sono Marta Martinez.
1: Vabbè, andiamo in redazione. I fatti all'Italia del mondo con Cecilia Coscioni.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito che la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna resta almeno fino a domani. Intanto Madrid blinda le sue due exclave in territorio marocchino in vista di una nuova ondata di arrivi di migranti temuta proprio per domani. Sul lato marocchino del confine di Ceuta, poliziotti in tenuta antisommosse e nuove reti metalliche, mentre su quello spagnolo altre centinaia di agenti e un'altra barriera marittima. Dall'ingresso di massa dello scorso 30 luglio nel territorio autonomo spagnolo restano ancora tra i 5.000 e i 10.000 migranti e Madrid ne accelera i rimpatri. Intanto sono 3.000 i viaggiatori provenienti dal nostro paese controllati. Medio Oriente, prosegue lo stallo sullo stretto di Hormuz, dove nelle scorse ore sono state attaccate due navi. Secondo il capo del Pentagono Hexet, gli Stati Uniti possono mantenere il blocco dei porti della Repubblica Islamica a tempo indeterminato. Intanto in Cisgiordania, assedio di un gruppo di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra. Azioni definite ripugnanti dall'ambasciatore statunitense nello Stato ebraico, che le bolla come atto di terrorismo. Voltiamo pagina, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia Re Bibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre davanti a casa sua a Pomezia. Lavitola ha affermato che aveva pensato di far sparare qualche colpo di pistola contro l'abitazione del conduttore di report per far sì che venisse rafforzata la scorta all'amico giornalista e a sua insaputa. Secondo i giudici, invece, il faccendiere voleva crescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. La cronaca, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate un 18enne di Andria durante una rissa avvenuta ieri a Trani. Il minore ha confessato il delitto. Secondo gli inquirenti ha inferto 3 fendenti mortali sulla schiena della vittima. Un 31enne meccanico è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause ancora da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare la vettura e schiacciando la vittima. L'eruzione dell'Etna ha prorogato fino alle 2 di domani lo stop dei voli all'aeroporto di Catania, circa 700 finora quelli cancellati o dirottati altrove, e nello scalo circa 300 persone sono in attesa di trasferimento. I danni calcolati per il turismo sono fino a 24 milioni di euro. Lo sport nuoto, agli europei in corsa a Parigi brilla Sara Curtis, che ha vinto la medaglia d'oro nei 50 d'orso. L'azzurra ha anche ritoccato ulteriormente il record del mondo che aveva realizzato in semifinale. Ed è arrivato un oro anche dagli europei di atletica di Birmingham, l'ho conquistato Daria Derkac nel salto triplo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Poter andare dal proprio barista del cuore, quello di sempre, poter dire per me il solito, e lui già sa che lungo schiumato lo voglio il caffè, lo vorrei, ti dice vorrei.
1: Ecco, con l'educazione innanzitutto, buongiorno a tutti, con garbo e gentilezza, questa è Radio Kiss Kiss, siamo in diretta da Corigliano Rossano, Acquaparco Odissea 2000, saremo in diretta fino alle 13, Marta e Benny, quest'ora l'ultima volta di canzoni sott'acqua, abbiamo scelto un pezzone esagerato, quindi preparate le vostre ugole.
0: Esattamente, tra poco vi spiegheremo tutto, intanto c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, subito Mark and Cremont, Serena Brancali, The Colors con Parfum.

0: Boys Rudimental in France su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. È arrivato il momento delle voci misteriose, quindi vi faremo ascoltare una voce che dovete provare, insomma, dovete provare a capire a chi appartenga. È una voce chiaramente manomessa in qualche
1: manipolata.
0: Sì. Tipo ciao, sono Malta e
1: un'altra
0: questo
1: no, va bene, un'altra volta lo fatti bravo, ti prego.
0: Però sono brava, potete dire che sono brava a far Patti Bravo.
1: Ma
0: chiamiamo Patti Bravo, secondo me lei si riconosce.
1: È arrivato un messaggio: ciao, sono Patti Bravo, vorrei prendere e assumere Marta come mia imitatrice ufficiale.
0: Ecco. Tu mi fai. Basta.
1: Marta, guarda, zitto, allora, girati un attimo verso gli scivoli. Allora, la voce da indovinare al 347-490-0042 è questa qua.
2: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità. Ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
1: Quindi la cosa fondamentale è accettarsi così come siete.
0: Questo pesante è pesante questo, però. Chi è?
1: È un messaggio profondo.
0: No, è molto profondo.
1: Che arriva da parte di chi? Dai, provateci.
0: Non lo vuoi dire?
1: Visto che siamo in estate, 14 agosto, buttatevi con tanto di ciambella e braccioli al 347-490-0042.
0: A chi potrebbe appartenere questa voce misteriosa? Chiaramente pensate più al concetto che ha espresso che alla voce in sé, che chiaramente è manomessa. Chi potrebbe celarsi dietro questa voce misteriosa?
1: Lo scopriremo tra qualche istante solo su Radio Kiss Kiss, dove suona Dolce Nera con Epopea.

0: un'epopea, ma qui arrivano le prime risposte riguardo la voce misteriosa. Non è facile, io non ne sono a conoscenza, non so chi sia, però non è facile secondo me.
1: Tante cose è meglio non saperle, Marta, in questa vita. Meno sai, meglio stai.
0: È vero, è
1: un antico adagio. Allora, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Per me la voce misteriosa è Franco Battiato.
1: Franco Battiato, maestro Battiato.
3: Buongiorno, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io dico Paolo Bonolis.
1: Paolo Bonolis.
3: Ma Kiss a tutti.
1: Kiss a te. Allora possiamo dire che non è Paolo Bonolis.
0: È Franco Battiato?
1: Non è neanche Battiato.
0: No.
1: Però riascoltiamo ancora una volta la voce manomessa e modificata di questo importantissimo personaggio italiano.
4: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità. Ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
1: Chi è? Chi è? A chi appartiene questa voce? 347-490-0042 con messaggi vocali, con note vocali, vi aspettiamo.
0: Intanto parliamo di serie TV. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal celebre romanzo Le schegge di Bretton Easton Ellis.
1: Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti preso di mira da un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaya Gerberg, figlia di Cindy Crawford.
0: Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana.
1: The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
7: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Man, Peggy Go con Aira Star nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, le voci più belle, quelle degli ascoltatori che hanno provato a individuare la voce misteriosa.
1: E non era facile per niente, qualcuno ci sarà riuscito? Sentiamo un po'.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Per me la voce misteriosa è di Nino Banfi. Sono Veronica di Pavia.
1: Nino Banfi.
3: Il personaggio è Roberto Benigni.
4: Camilleri.
0: Molti hanno scritto Camilleri.
5: Ciao Sergio da Pescara, potrebbe essere Paolo Crepetti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me la voce misteriosa è Vanessa Incontrato.
1: Vanessa?
0: No.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, per me questo personaggio è Luca Laurenti.
0: Luca Laurenti, no, non è neanche Luca Laurenti. Marta, ma lo vuoi smettere?
1: No, adesso mi piace.
0: E ridi.
1: Mi viene da ridere.
0: Sfoga.
1: Andiamo
0: allora,
1: avanti.
0: Regia, tra questi c'è qualcuno che ha indovinato?
1: No.
0: E questo suono indica inevitabilmente no. Adesso aspettiamo che c'è.
1: Che
0: fermati, stai buona. Sentiamo un altro messaggio, uno a caso.
8: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Salve.
8: La voce del personaggio misterioso di oggi è quella del grande e inimitabile Paolo Villaggio.
0: Ecco.
8: Un abbraccione.
0: Un abbraccione a te e complimenti. Qualcuno anche ha segnalato Paolo Villaggio, pochi, devo dire la verità, quindi doppiamente bravi. Sentiamo però la controprova con la stessa frase, senza manipolazione.
9: Io penso che nella vita la cosa fondamentale da ricercare sia la felicità, ma non fatelo affannosamente, non ponetevi mai degli obiettivi. La cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete.
0: La profondità.
1: Ma che emozione, sentire quella voce è emozionante,
0: di un grande,
1: molto.
0: Di un grande.

0: della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, portami a casa, Kiss Kiss.
1: Salida del vuelo con destino alla zona.

0: oggi Manu Chao con Navigando per il Mondo su Radio Kiss Kiss. Ho bisogno di raccontarvi questa storia e capire veramente che cosa ne pensiate, anche se io spero sempre che voi siate sinceri e onesti nel dirmi. Allora, vi dico.
1: Giurin giurello.
0: Ecco.
1: L'amore è bello con la mano sul cuore.
0: Ecco, non fare lì. Allora, poteva essere l'occasione della loro vita, ma hanno generosamente scelto di non coglierla, cercando il legittimo proprietario. E la storia piena di coincidenze di due scopritrici di fortuna del quartiere Mazzini di Bologna. Due donne sono inciampate in un mobile antico abbandonato per strada, pronto per finire nella discarica. Curiose, hanno deciso di rovistare nel mobile, trovando all'interno...
1: Cosa?
0: 86.000 euro, ripeto... 86.000 euro in contanti.
1: Quindi era un grande mobile.
0: Esatto, un mobilone. Non hanno pensato nemmeno per un attimo di approfittarsene, ma si sono diretti allo sportello dell'ufficio degli oggetti smarriti del comune e hanno depositato la somma intera.
1: Non hanno preso nulla.
0: Intera. Dopo mesi è stato rintracciato il proprietario del mobile e le donne hanno comunque ricevuto un premio per il ritrovamento.
1: A quanto ammonta sto premio?
0: Vabbè, 33.000 euro hanno percepito per insomma aver essere state comunque oneste.
1: Un'onestà che vale 33.000 euro.
0: Quanti avrebbero insomma portato l'intera somma al comune?
1: Tu l'avresti? Beh, io sì, assolutamente.
0: Ma dai, Benny, ma dai, ma chi ti crede?
1: Cioè, vuoi dirmi che tu mentre cammini per strada in un mobile trovi questa somma e la tieni per te?
0: Può darsi, io credo di sì, vabbè. Intanto che voi riflettete, gente, noi vi facciamo ascoltare una bellissima novità.
1: La collaborazione tra Martin Garrix e U2 dopo anni di lavoro, ecco il risultato, Fireflies.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La canicola africana non molla la presa. Italia ancora ostaggio di un caldo piuttosto opprimente. Nel pomeriggio nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini occidentali, zone interne dell'estremo sud e Sardegna. Tanto sole altrove. Dalla sera il cielo tornerà di nuovo sereno praticamente sull'intero paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Dracula, la versione in remix, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta ha raccontato poco fa una storia di due donne che a Bologna trovano abbandonato per strada un mobile e all'interno del quale trovano una bella somma, 86.000 euro, e loro non prendono per sé questi soldi ma li vanno a dare al comune di
1: Bologna. Poi ha ritrovato però il legittimo proprietario, in realtà un erede, perché il legittimo proprietario non era più in vita.
0: È sempre così, era la prima cosa che fa il mobile: che brutto sto mobile, buttiamolo. Ecco. Ben gli stava, ben gli stava. In ogni caso queste due donne hanno ricevuto come ricompensa 33.000 euro, ma anche voi avreste fatto la stessa cosa?
1: Avreste restituito i soldi, la somma intera al comune?
2: Buongiorno, sono Antonio di Anzano di Puglia.
1: Salve.
2: Se ritrovavo io gli 86.000 euro, mi caricavo anche il mobile.
1: ma perché l'avrei restaurato personalmente? Ma personalmente, poi
0: ecco,
1: anche.
0: Ha anche aumentato la somma, 86, erano 86, non 87. In ogni caso.
1: Bisogna segnare in grande.
0: C'è Anita che la pensa un po' come me. Ho detto avrei restituito, ma non perché poi un effesso e l'altro intelligente. Anita scrive: li avrei restituiti pensando fossero soldi loschi, sporchi.
1: Certo, perché si può pensare anche una cosa del genere. Ti è mai capitato di trovare dei soldi, banconote per terra, per strada, magari in estate, che è
0: nulla,
1: più facile?
0: Nulla, niente di niente.
1: Ma veramente?
0: Mai nulla.
1: Allora, Benedetta ci raccontava che la mamma ha appena trovato 20 euro per terra. Io ho trovato una volta 50
0: euro. Il mio PIN?
1: 50 euro.

0: Siete dopo di noi, ma non è vero, perché da domani Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acquaparco di Stia 2000 sarà condotto da Max Poli e la Leti, quindi insomma vi terranno compagnia per i prossimi 15 giorni.
1: Quindi questo è il nostro ultimo intervento insieme?
0: Ebbene sì, è stato un onore e un piacere, caro il mio Benny.
1: Ma io da dirti una cosa, cara Marta, un po' Martinez, un po' Sanchez, un po' Gonzales, sicuramente Matta, che strano, è stato strano ma piacevole condividere per la prima volta anche uno spazio radiofonico con te, perché noi condividiamo tutto, forse troppo, e questa esperienza mancava. Sapevo già quello che mi aspettava. Fuori onda, in cui canti a squarciagola, batti le mani 3 secondi prima di andare in diretta, qualche blackout, così come sapevo di trovare una professionista attenta, divertente e divertita. Da quello che prima di un lavoro per te è passione, e la radio è verità, quindi arrivi e piaci proprio per questo. Al momento siamo come un new kiss che può scomparire dopo qualche mese o resistere e diventare un history kiss. Di sicuro noi continueremo ad ascoltarci, e ti ricordo che piaci, mi piaci e ci piaci non solo dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 14, ma H24 anche nei fine settimana. Kiss kiss a te da Benny.
0: Non posso rispondere perché c'ho il lacrimone. Grazie, ecco, mille.
1: Ma era meritato. È meritato. Perché dietro questa risata e questa apparente leggerezza c'è, come lo canta Lorenzo Lupo, niente, no, tanta roba.

0: ancora a tutti quanti per essere stati con noi. Per noi è stato un piccolo sogno che si realizza. Grazie Benny anche per la dedica. È stato un onore e un piacere, come dicevamo, trasmettere insieme. Mi sono veramente tanto tanto divertita. Grazie all'acquaparco di Stia 2000 che ci ha consentito di realizzare questo piccolo sogno.
1: Sì, sì, perché davvero siamo a casa e speriamo di essere riusciti a divertirvi e alleggerirvi in questi giorni di caldo. Grazie anche a Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano lo Stallone. Grazie ad Andrea Cimmino alla regia centrale di Napoli, che fa partire l'History Kiss dei Verve.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

Erano gli Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Prima ho introdotto il fatto del compleanno di Magic Johnson con l'NBA perché proprio in questi giorni ho letto un articolo riguardo all'NBA e gli stipendi. Allora, se già nel nostro bel paese ogni tanto c'è l'ondata di indignazione per gli stipendi dei calciatori, che ovviamente anche va detta questa cosa, non è un privilegio che hanno veramente tutti, cioè ci sono alcuni calciatori che guadagnano tantissimo, altri insomma un po' anche un po' di meno, sempre meglio di un calcio negli stinchi, va detto questa cosa qua. Nell'NBA quello che guadagna di meno in assoluto è un rookie, cioè un rookie che sono i neotesserati, e c'è una tabella minima, cioè il minimo che può guadagnare un giocatore tesserato in NBA è $1,272,870, e mi fanno ridere questi $70, chissà come vengono calcolati. Mentre quello che perlomeno quest'anno guadagnerà di più sarà Embiid, che ha strappato un contratto triennale da $188 million, 63 all'anno. Beh, direi che due cosine se le può comprare.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
6: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
7: Everybody get down.
6: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

Città Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Oh my God.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccoci qua per l'appuntamento imprescindibile di questi pomeriggi di agosto, come anche in questa ora sono qui a mantenere in vita i programmi che si stanno godendo la loro meritata vacanza. E se nella prima ora ero Pippo e Adriana, adesso sono Max e Max in Good Morning Kiss Kiss con il loro gioco tanto atteso da voi ascoltatori, ovvero Caccia la Bufala. Ora leggerò tre notizie, di queste tre solo una è falsa, mi raccomando, poi il più veloce o la più veloce si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Ma iniziamo dalla notizia 1. Nel 2012 l'aeroporto di Colonia è stato interamente evacuato per un allarme bomba imminente. Lo scanner del terminal aveva rilevato dentro un bagaglio un dispositivo sospetto con cavi e batteria. Intervenuti gli artificieri in tenuta da antisommossa hanno aperto la valigia scoprendo che l'ordigno era solo una cravatta massaggiante e vibrante per il collo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1957 la città americana di Tulsa sotterrò un'auto nuova di zecca dentro un caveau di cemento armato come capsula del tempo da riaprire dopo 50 anni. Nel 2007, davanti a centinaia di persone pronte a festeggiare, il caveau è stato aperto. Peccato che per 50 anni ci sia piovuto dentro, quindi l'auto si era trasformata in un blocco in forme di ruggine, fango e pneumatici sciolti. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Negli anni 50 l'aeronautica britannica provò a far volare i piccioni messaggeri anche con la nebbia fitta, dando loro da bere piccolissime dosi di gin, credendo che l'alcol prevenisse le vertigini. Esperimento fallito in 3 settimane. I piccioni finivano per schiantarsi sui comignoli o addormentarsi sui tetti di Londra. Questa era la notizia numero 3 e quindi ora tocca a voi riuscire a capire quale delle tre è quella falsa. Vi ricordo le nostre coordinate, sono sempre 347 490 0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, ma anche una telefonata con il sottoscritto in diretta, eh? Che bello! Ma ora The Cooks, questa è Shine On.

0: darti mai più.
1: Chissà che cosa farete invece voi questa sera. Io so già cosa fare questa sera in realtà, ma anche domani, ma ve lo dirò più tardi perché so che interessa tutti. Ma più che altro dovevamo capire qual era la bufala delle tre notizie che vi ho letto. Sono arrivate come al solito tantissime interazioni da parte vostra, come al solito tanti hanno sbagliato ma tanti hanno indovinato, ma ce n'è stato uno più veloce di tutti ad indovinare ed è Antonio che ho in linea. Antonio,
2: buon pomeriggio.
1: Ma ciao Antonio, da dove ci chiami?
2: Da Sabaudia.
1: Ah, veramente? Ma sei al mare proprio in questo momento?
2: Sì, sì.
1: Sì? Te la stai passando bene, vero?
2: Eh sì, fa un po' caldino, comunque stiamo a mare, un po' ci rinfreschiamo.
1: Vabbè, dai, insomma, diciamo tutto bene. Allora, Antonio, sei stato il più veloce a centrare la risposta esatta. Qual era la notizia bufala?
2: La numero 3.
1: Ecco qua, senti, ci sono i nostri, noi come al solito sai che in studio abbiamo 300 persone che ci seguono, tutti i giorni sono qui con noi, era la numero 3, infatti l'aeronautica britannica non ha mai dato delle dosi di gin ai piccioni, bensì ai loro piloti. No dai, non è vero.
2: Se si imbriacava.
1: Antonio, la domanda del momento, cosa fai a Ferragosto?
2: Qui al mare,
1: stai lì.
2: Sabaudia, perciò ne approfitto.
1: Ma giusto, ma chi ci ammazza, la grandissima. Bene, allora nei prossimi giorni verrai contattato dalla redazione e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie per essere stato in nostra compagnia e continua a seguirci.
2: Grazie a voi che ci tenete in compagnia tutti i giorni.
1: Grazie, ciao Kiss Kiss a te.
3: Ciao. Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così, vivila! Good morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.
4: Yes,

0: Asian.
1: What? I don't understand.
0: Mamma mia, come siamo diventati dei bad boys qua dentro. Ma è il momento della novità di questa seconda ora. Già ve l'avevo anticipato ieri che questa sera e domani sarà live al Madison Square Garden di New York, quindi credo non proprio a portata di mano per noi, ma per presentare anche il suo ultimo successo, Baby Steps. Lei è

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
12: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Era Dracula su Radio Kiss Kiss. Ho detto bene, Dracula. Ecco, sì, sì, si fa la. Ecco. Allora, questo che sentite in sottofondo, questo non è Roberta che gli ha preso uno schizzo così, gli ho detto io, puoi mettermi quello. E non sono animali, ma sono esseri umani nella prestigiosissima gara di imitazione dei tacchini che si tiene tutti gli anni nello Iowa, esattamente nella. Nella fiera che è lo Iowa State Fair, che è una fiera che attira oltre 1 milione di persone all'anno, di visitatori, e la maggior parte vanno per queste gare di spessore, no? Quindi la gara di imitazione dei tacchini, poi c'è anche la gara di imitazione del verso della mucca, della quale sono molto bravo anch'io, e anche la gara di richiamo del maiale. Ecco, questa cosa qua avviene nello Iowa e poi dopo delle volte qualcuno ci chiede, ma come faranno ad essere così tanto devoti a Trump? Beh, uno poi non riesce a capirlo. È il momento di zucchero, 1 chilo!

Quanto mi piace questo My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss, ci sta accompagnando alla fine anche di questa seconda ora, facendo un salto nel passato al 1974, quando, pensate, per la primissima volta nella storia un pacchetto di gomma da masticare fu scansionato alla cassa di un supermercato nell'Ohio e fu quindi l'inaugurazione ufficiale del codice a barre, del quale tutti i giorni quando andiamo al supermercato sentiamo pip pip. Sempre nello stesso anno il vocione di Barry White ci regalava questa chicca: You're the first, the last, my everything.

0: That's My Everything dal 1974, era Barry White per l'History Kiss, ma siamo giunti al momento di sentire le novità dal mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Russia non intende accettare un cessate il fuoco immediato in Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov alla TV di Stato, spiegando che Mosca fermerà le operazioni militari solo quando sarà raggiunto un accordo a lungo termine, affidabile e sostenibile. Le parole di Lavrov seguono di qualche ora l'abbattimento di un drone sui cieli della Lettonia. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino, aveva deviato dalla sua rotta. Ad abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani in servizio per la NATO nell'est dell'Europa. Un altro drone è precipitato invece in territorio rumeno senza causare danni. Medio Oriente, prosegue l'assedio dei coloni israeliani a Kusra in Cisgiordania, sgomberati 5 attivisti italiani che erano nelle case di alcuni palestinesi in segno di solidarietà. Sono 4 donne e un uomo, stanno bene ma sono stati costretti a lasciare le abitazioni. La Farnesina segue la vicenda in stretto contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana di Tel Aviv. Migranti, nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi regolari nell'UE sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi tra domani e domenica. La cronaca, ha confessato l'omicidio il figlio tossicodipendente di Iole Liberatori, la 71enne trovata senza vita nell'abitazione dove entrambi vivevano a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. A dare l'allarme è stata l'altra figlia, che non riusciva a contattare la madre. Negli ultimi tempi, tra l'anziana e il 51enne, erano frequenti le liti con l'uomo che chiedeva i soldi per la droga. Il corpo della vittima era nascosto in un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica in testa. Tutta Europa le prese con il grande caldo e con il vento che agevola gli incendi, roghi in Germania, Francia, Spagna, Croazia, Albania. In Italia ancora 7 le città da bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, ma domani scenderanno a 2. Poi tra domenica e lunedì, merito di una perturbazione atlantica, le temperature inizieranno a calare a partire dalle regioni del nord. Lo sport, calcio, al via i 32esimi di Coppa Italia, 4 le gare in programma, alle 18 Parma-Catania, a seguire Cagliari-Arezzo, in serata Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. Nuoto agli Europei di Parigi, tra poco la finale dei 200 stile libero uomini con Carlos D'Ambrosio, poi le semifinali dei 50 rana con Martinenghi e Cerasuolo in grande spolvero, più tardi le finali dei 50 dorso maschili con Thomas Ceccon, 1500 stile libero donne con Simona Quadarella e la staffetta mista 4% stile con Sara Curtis, che prima però sarà impegnata anche nelle semifinali dei 50. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio per tutte le novità. Noi entriamo nella terza ora, sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, in regia ho sempre Roberta Sepe a coadiuvarmi. Io mi porto avanti, già vi dico che inizierò questa terza ora che non c'entra niente né con agosto né con Ferragosto, ma io stamattina ho scoperto una cosa che ci sballo in un modo, non vedo l'ora di raccontarvela. Quindi nel frattempo andiamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss, quindi adesso arriveranno Alice Merton con No Roots, ci sarà Lenny Kravitz con Stand. Partiamo subito da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, però voglio alzare l'hype a manetta. Restate collegati perché vi devo raccontare una bomba.

0: Lei era Alice Mertens, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss e vi stavo dicendo che vi volevo raccontare una storia incredibile che ho scoperto stamattina grazie a un amico che mi ha inviato un reel in cui appunto si racconta la più grande furbata della storia del cinema. Allora, ascoltate bene, siamo nel 1979 e il film Alien spopola in tutto il mondo. Ma Ciro Ippolito, un produttore italiano, nota una cosa incredibile, ovvero che a Hollywood si sono dimenticati di registrare il marchio per un eventuale sequel. Quindi che cosa fa? Va a registrare lui per primo il titolo di Alien 2. Dopodiché stampa un manifesto finto e pensate, sentite questa chicca, usando la foto di un piatto di trippa illuminato per farlo sembrare un mostro, e va al Festival di Cannes. Quindi distributori stranieri, convinti che quello lì potesse essere il seguito ufficiale, gli coprono la scrivania di soldi, si parla di 400 milioni di lire che al tempo erano una cifra esorbitante. Peccato però che il film non fosse stato nemmeno ancora scritto. La storia finisce qui? Ma per niente, anzi ve la racconto subito dopo Dito nella Piaga.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Businessman su Radio Kiss Kiss. Allora, vi stavo raccontando della più grande furbata del cinema mondiale. Allora, quindi, produttore Ciro Ippolito registra il titolo Alien 2 e con delle supercastole incredibili riesce a raccattare una vagonata di milioni mentre il film ancora non esiste. Presi i soldi, proprio se li sputtana letteralmente tutti in pochissimo tempo, e quindi si trova a girare il film con pochissimo budget. Astronave niente, xenomorfi niente, quindi ambienta il tutto nelle grotte di Castellana in Puglia, facendo una roba di un trash che non avete idea. Quindi alla 20th Century Fox scoprono che in Italia sta uscendo Alien 2, di conseguenza scatta una denuncia milionaria, ma attenzione perché qua arriva un altro colpo di genio. In tribunale c'è il miracolo perché Ippolito riesce a dimostrare che Alien è una parola comune del dizionario inglese e che la Fox non può monopolizzarla, quindi il giudice gli dà ragione, il film esce in diversi cinema in Italia e incassa 1 miliardo di lire. Cioè, pensate, una roba incredibile. E sapete perché il vero seguito di James Cameron, il vero seguito di Alien, si intitola Aliens al plurale? Proprio perché Ciro Ippolito aveva registrato Alien 2. Questo è un genio. Allora.

0: Chissà te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Chissà te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Insomma, l'avete capito che si vince con Kiss Kiss, perché questo è un altro momento per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. E come consuetudine, in ogni ora io mantengo in vita i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Quindi adesso mi metterò nei panni di Marco e Raf, tra l'altro facendo gli auguri a Raf, che oggi è il suo compleanno. Chissà dov'è in questo momento Raf, non lo so, dopo gli mando un messaggio. Faccio anche gli auguri alla mia amica Mary, che ha compiuto 40 anni 2 giorni fa e non glieli ho fatti, glieli faccio adesso. Comunque, gioco della password. Ora vi darò 2 indizi, uno legato ad una parola, l'altro legato ad un numero. Come al solito, il più veloce ad indovinare la combinazione, oltre a vincere il gadget di Radio Kiss Kiss, viene anche in onda col Paolino Bello, che sono io. State attenti perché vi do gli indizi. Indizio per la parola: più ne togli e più diventa grande, se lo riempi scompare. Per quanto riguarda il numero, invece, è il numero delle lettere dell'alfabeto cirillico. Come al solito, le nostre coordinate sono 347-490-0042. Vediamo chi sarà il più veloce ad aggiudicarsi questo premio di oggi. Ma nel frattempo, Bon Jovi, Have a Nice Day!

0: non è vero, Lorenzo Lupo, dopo di noi ci sarà ancora qualcosa. Cioè, non lo so in cosa intendevi per il niente. Comunque, siamo al momento di svelare qual è la password vincente per sbloccare il programma di oggi. Sono arrivati tantissimi messaggi. Roby, iniziamo.
1: Vuoto 33.
0: No, mi spiace, non
2: accesso
0: è vuoto.
2: Negato.
0: Esatto, accesso negato. No, non è questa la risposta esatta.
3: Ciao, sono Stefania da Milano.
0: Ciao.
3: La risposta all'indovinello è il silenzio.
2: Accesso negato.
0: No, Stefania, no, cioè dovevi dare anche un numero, ma tra le varie persone che hanno indovinato ce n'è uno che è stato più veloce. Oggi evidentemente il nome Antonio corrisponde ai vincitori. Abbiamo ancora un Antonio. Pronto?
4: Ciao Paolo.
0: Antonio, non sei lo stesso Antonio di prima, vero? No.
4: No, no, no.
0: Ah, no, pensavo, perché dicevo magari lo stesso. Antonio, da dove ci chiami?
4: Da Napoli, ma adesso siamo in vacanza in Abruzzo.
0: Ah, dove? Dai, diccelo, facciamoci più che nei cassi nostri, dai.
4: A Pineto.
0: Dove?
4: Pineto, vicino alla Sepolcro.
0: Ah, no, no, conosco, conosco, perché c'è anche una squadra in Serie C che quando la Spalla ancora giocava in Serie C, insomma, c'era anche
4: esatto.
0: Pineto. Vabbè, comunque, allora, qual è, Antonio, la risposta esatta?
4: La risposta esatta è Buco 33.
0: È incredibile! Allora Antonio, hai vinto, sei stato tra le persone che ha indovinato che quello che più ne togli più diventa grande, se lo riempi scompare, è ovviamente un buco e i numeri delle lettere dell'alfabeto cirillico sono 33, che io ovviamente non sapevo, ho dovuto cercare. Tu lo sapevi o hai dovuto fare una ricerca? Di sincero.
4: No, ho fatto una ricerca.
0: Sei un grande, fantastico. Antonio, grazie mille, quindi ti auguro buona vacanza anche con la tua famiglia, come ci hai detto, in Abruzzo. E niente, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, continua a seguirci e Kiss Kiss a te.
4: Grazie a te Paolo e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
5: Indizio numero 1. L'estate continua. Indizio numero 2.

Novità della terza ora in cui c'è un'accoppiata vincente tra la scena pop e quella dance tedesca. Sto parlando di Leonie Greiner, detto Loi, e il producer David Puentes, e questo è il loro ultimo successo, Golden.

0: di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Kiss Kiss.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
4: Melone retato.
3: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Kiss Kiss.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!

0: Buon vento!
1: Grandissimo pezzo questo di Jovanotti e Alfa, Buon vento. Rientriamo su Radio Kiss Kiss. Prima nel gioco della password ho utilizzato come numero il 33 e adesso mi vesto da Luciano Onder in medicina 33, perché non so quanti di voi sappiano perché il medico ci dice faccia un bel respiro e dica 33, e tipo ad esempio non dice dica 44, dica 72, no? Non c'è nessuna scaramanzia o nessun nesso matematico, ma semplicemente perché, pensate, la parola 33 ha una combinazione perfetta di consonanti dentali e vocali aperte, che quando le pronunciamo fanno vibrare la cassa toracica in un modo molto chiaro e di conseguenza, mentre il medico ci ausculta, riesce ad intercettare questa vibrazione. Quindi se il suono è limpido, i polmoni tutto ok, se invece il suono risulta vuotato, we have a problem. Avete capito? Quindi dite tutti 33.

Ed è Samurai J che ci accompagna alla fine anche di questa terza ora, facendo un salto con gli Story Kiss nel 1991, quando alcuni ricercatori dell'Università di Cambridge, stufi di camminare fino al corridoio e trovare la caffettiera puntualmente vuota, per risolvere il problema inventarono la primissima webcam della storia. Pensate che la puntarono fissa sulla macchina del caffè, una telecamera che scattava immagini a bassissima risoluzione in bianco e nero, ma che era sufficiente per vedere se il caffè era pronto o meno. Nello stesso anno usciva questo grandissimo pezzo degli Spin Doctors, e sto parlando di Two Princes.

0: History Kiss dal 1991, erano gli Spin Doctors con The Two Princess, ma è giunto il momento di sentire le ultime novità e quindi passo la linea alla redazione.
1: Buona serata, un saluto a tutti voi. Apriamo con la cronaca. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, vittima sabato notte di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara dopo essere stato colpito da un pugno durante una lite tra giovani. Secondo la ricostruzione, Barchiesi era intervenuto per tentare di difendere il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime. L'uomo non si è mai risvegliato dal coma. Negli Stati Uniti, Luigi Mangione, il 28enne italo-americano accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale e ora rischia l'ergastolo. Mangione è perseguito anche a livello statale e non è chiaro se questa dichiarazione di colpevolezza avrà effetto anche su quel procedimento. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre. Migranti: nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi regolari nell'UE sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dove resta l'allerta per una nuova possibile ondata di arrivi tra domani e domenica. Torniamo in Italia. 2 tragedie sul lavoro. Un 31enne meccanico è morto a Cinque Fronde in provincia di Reggio Calabria. Stava effettuando in officina un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da alcuni crick quando, per cause da accertare, i dispositivi avrebbero ceduto facendo cadere il veicolo sul malcapitato. Inutili i soccorsi. In un vigneto a Diano d'Alba, nel Cuneese, invece, una 21enne ha perso la vita nel ribaltamento di un trattore guidato da un familiare nell'azienda agricola gestita dai fratelli della vittima. Resta in carcere Domenico Orsino, uno dei 2 fratelli fermati nei giorni scorsi per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino, vittima di un pestaggio all'esterno del locale. Torna invece libero Umberto Orsino, il maggiore dei 2, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Paola, e cambia anche l'accusa a loro carico da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. All'aeroporto di Catania è confermato fino alle 2 di questa notte lo stop al traffico aereo provocato dalle ceneri causate dall'attività eruttiva dell'Etna. Richiuso anche Comiso, centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per i trasferimenti da uno scalo all'altro. Chiudiamo con lo sport. Atletica: gli europei di Birmingham. Stasera torna in pista Nadia Battocletti, che dopo i 5.000 cerca il bis nei 10.000. Poi nell'alto maschile ben 4 azzurri: Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati, e Sibilio nella finale dei 400 ostacoli. Nelle gare del mattino, da segnalare la qualificazione alla finale di entrambe le staffette 4x400 e quella maschile facendo segnare il record italiano. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio per queste news e grazie anche per farle sempre finire almeno con un po' di ciliegina e un po' di dolcezza. Ed ecco qua, pronti ad affrontare quest'ultima ora in mia compagnia, anche l'ultima ora di questa settimana in mia compagnia. Parleremo tanto di Ferragosto, ma anche, io ve lo dico già, io sono già molto esaltato perché tra poco avrò un ospite speciale al telefono che ci racconterà una visione un po' particolare del Ferragosto che credo sia molto interessante, quindi è per questo che mi permetto di proporla ai miei ascoltatori. Ma prima iniziamo con la musica più bella. Arriva Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Allora, dicevamo che domani è Ferragosto e, come ben sapete, la maggior parte dei giorni rossi da calendario nella nostra tradizione sono quei giorni che arrivano da feste pagane, poi dopo sono state prese dalla cristianità, quindi feste religiose, poi Ferragosto si è trasformato in una festa di bracciole, falò e gavettoni, in poche parole. Tuttavia ho conosciuto una personaggia unica, favolosa. Lei si chiama Vanessa, ma è meglio nota come la Super Santa, e tramite questo nickname che si è affibbiata è, come definirla, a tutti gli effetti una figura artistica e un progetto culturale. Ma direte voi, ma cosa fa la Super Santa? Allora, attraverso e racconta la devozione popolare, esplora il confine tra il sacro e il profano, crea ponti tra tradizione ed innovazione. E pensate che in questo momento proprio sta costruendo una vera e propria mappa della devozione popolare, anche per vedere quello che succede in giro per l'Italia. Se vi interessa sapere un punto di vista del tutto originale del significato del Ferragosto, vi invito a restare sintonizzati, perché ce l'avremo al telefono tra qualche istante, subito dopo Settembre con Due Settimane.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei.

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Mitico. Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Yes, yes.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: La testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira. Facciamo i guai.
2: La musica più bella.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Salida del vuelo con destino a la